Hozo di Jessica Tatu, muhain ko pusan. Paino, Hozo, Pinocchiano di Johanna Meadin, Hozo di Reverend Father Michael Modoit, humuduk minamangun, Om Sultan Hozo Pinocchiano di Dolores Asing, Petronel Lansing, Kota Biantara, Kamatan.

Ozo pinakyano di Dolores Asing katabian tadaw kamatan. Ozo di Pedro na Lansing. Dumo ozo do Tawin na pariti. Ozo kamatan di Enpolo pinakyano di Florence Boy Joel om nagi di Peter Gabriel. Do Tawin na. Dahil nababasan tako diti. Tadaw taga sudah kamatan. Huguan siyo om kinovangan daw pinakyano di Helen Yong.